Mi hai detto non ti amo più. Quella che cerco non sei tu. L'hai detto tanto per parlare. Ci godi un sacco farmi male.